0: piace, mi piace così.
1: Radio Stop Montfort.
2: This generation rules the nation with Vrashan.